amakuru y'ishengero, amakuru y'ishengero, amakuru y'ishengero. Cari ikiganiro amakuru y'ishengero. Amakuru y'ishengero mu gitegurirwa na Khadija kiza ku isoko y'ukuri. Turabashimiye naho